Yogi. Kina Ho Otipiriti. Paki Paki Tonu Maida. Paki Paki Tonu Maida.